mo profoti ye be di po ya di mame me di na me want to make you not it na sa ra di nyam fu ba sha mani mo nyam we amana.